60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

È una canzone magnifica, ancora oggi a distanza di oltre mezzo secolo la si riascolta davvero molto volentieri. E dopo un grande come Jimmy Fontana, un altro big per quell'estate, insomma gli anni 60 sono stati davvero strepitosi per Gianni Morandi. Vince il Cantagiro l'anno precedente con la canzone In ginocchio da te, quindi incide Non son degno di te e vince il Festival delle Rose, una neonata kermesse canora, e poi arriva primo per 8 settimane in classifica con Anche se non avessi più te, la canzone che rimane in classifica per 4 settimane. Segue poi la fisarmonica. Figuriamoci che periodo è questo per Gianni Morandi, che ovviamente non poteva che essere primo con Se non avessi più te.

0: quanto mi piace questa canzone, mi dà allegria, non so voi, però a me mi mette allegria, buon umore, ecco. Ancora buon sabato all'ora di pranzo con me, Alex Intermite, qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci potete ascoltare ovunque in FM, in DAB, con la nostra app, insomma ci potete ascoltare ovunque. Ma ho una notizia per i figli unici, una notizia che forse non vi piacerà tanto, perché secondo uno studio avere una sorella maggiore o un fratello maggiore può essere un vantaggio per chi cresce a fianco ad una figura che può in qualche modo aiutare ad affrontare meglio la vita. Chi ha avuto modo di fare proprio questa esperienza può infatti confermare che effettivamente la presenza di una sorella, di un fratello, può comportare una serie di vantaggi, non soltanto dal punto di vista pratico, no? E della gestione della quotidianità in famiglia, ma anche proprio quello che riguarda la salute, proprio fisica, mentale. Questo studio infatti svela che una sorella o un fratello aiutano a migliorare la propria autostima e la propria salute mentale, combattendo anche la solitudine, la paura di crescere, che è un'altra paura molto importante nei ragazzi, e i disagi che si possono provare diventando grandi. Anche i litigi, no? I bisticci che spesso insomma accadono tra fratello, sorella, tra sorelle, ecco, sono funzionali, sarebbero funzionali ad una crescita migliore, perché aiutano ad imparare a riconoscere e a gestire le emozioni, oltre che a rapportarsi con altre persone quando poi non si è d'accordo. Insomma, chi ha una sorella e chi ha un fratello è davvero molto fortunato.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccolo qua
1: con Pierangelo Lanfranchi.
2: È arrivato lunedì 27 luglio. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, come va? 60 70 80. La radio che crea emozioni. È vero. Buongiorno con Barry White. Let

Allora, stavo dicendo che ci vuole molto poco per creare emozioni. Basta mettere della bella musica dolce, raffinata, di alta classe, che allora già si è creato un ambiente. Allora, come va? Tutto a posto? Abbiamo incominciato subito con accontentare una donna qua. Così ci siamo tolti un sasso dalle scarpe. Ciao Barbara, buona giornata, buon inizio settimana. Via. Dicevo il 27 luglio, mamma mia. Già se ne sta andando anche il mese di luglio. Mamma mia. È volato luglio, eh. Arriva agosto, il classico mese delle vacanze, no? Per la maggior parte di voi che effettivamente godete delle vacanze solamente magari nel mese di agosto, mentre altri insomma se ne possono prendere quando e come ne voglia, che tanto non è un problema. Allora, Let the Music Play, primo disco di oggi, 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, se qualcuno volesse allietarci la mattinata sino alle ore 9 con qualche richiesta, non c'è problema, WhatsApp, e siamo a posto. Allora, che c'è subito? Devo iniziare alla grande, devo dire, Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Oh yeah yeah.

0: Che c'ha questo?
1: Che c'ha quando questo? Sei dipendente dell'INPS, le vacanze te le puoi prendere quando vuoi.
0: È vero, è vero, è vero.

Vedi che qua mi scrivono che l'agenzia, la tangenziale est è quasi vuota ed è quasi un piacere andare al lavoro. Mamma mia, che coraggio però, eh. A Milano è bello viaggiarlo in agosto, fine luglio, eccetera, eccetera, è vero. Non c'è nessuno, guarda che... Allora vai a cercarli, no? Dov'è che c'è il casino? Vai a Rimini, vai a Rimini, vai a Riccione, vai sull'Adriatico, eh. E vai che lì lo trovi. Gente abituata a trovare bordello, sa che adesso non c'è nessuno, dice che è bello andare a lavorare, va bene. Allora, caro Giancarlo, un bellissimo pezzo di Donald Fagen che si intitola IGY. Fantastico, bello.

0: Parlavamo prima di musica di classe, no? Parlavamo della Love Limited, di Barry White, eccetera, eccetera, Billy Joel. E quando si parla di musica di classe, insomma, si va anche su Donald Fagen con IGY. Grande pezzo. Grande, grande, grande. Grazie Giancarlo. Allora, quanta bella musica stamattina, sto vedendo qua, bravi ragazzi, beh, sì, voi sì, I dipendenti IMSS poi richiedono delle cose.
1: Sono Fabrizio D'Ancona. Ti potresti mettere Ma che fin la vita dai Nomadi? Grazie.
0: Facciamo un piccolo spazio italiano, dai, un paio di pezzi. C'è questo che è bellissimo dei Nomadi.

È un bel film la vita, eh? Se ci pensi bene è proprio un gran bel film. Grazie a Augusto da Olio e alla sua bellissima voce. Barbara, buon lavoro anche a te, l'altra Barbara questa. Con Anoxa, senza...

Ma buongiorno Pierangelo dal Max e buon lunedì a tutti. Oggi facciamo come le radioserie, mettiamo l'oroscopo, per cui sicuramente Zodiac di Roberta Kelly. Ciao Pier, buon lunedì a tutti.

0: Allora, per essere una radio seria, l'oroscopo non lo devi fare, altrimenti diventi una radiolina di quelle lì, sai? Noi sentiamo bella musica e basta, che faccio l'oroscopo io? Ah, ti pare?
1: Buongiorno Radio 60-70-80, vi ascolto sempre. Buongiorno. Sono Piero da Robbio. Pier, che ne dici di Ente Sky, di Alan Parsons Project? Ah, dimenticavo, sì, sono un dipendente INPS.
0: Questa già è una bella.

Hai visto cosa richiedono i dipendenti IMSS? Alan Passo Project, non è che ti vanno a chiedere l'isola dagli occhi blu, no? Ti chiedono e in the sky, Alan Passo. Va bene, grazie Piero. Buona giornata, oggi è il 27, tra 5 giorni ti arriva l'assegno, tranquillo. Perché l'IMSS non sbaglia, l'IMSS è molto seria da questo punto di vista. Si tiene il 60% di quello che ti deve dare perché dopo muori, no? È normale. Però a livello di correttezza non c'è niente da dire. È vero, è vero. Marilena, buongiorno a te. Night Fever, eh? Mamma mia. Sentire Night Fever la mattina mi... boh, non lo so. Strano, eh?

0: vedi, quando ascolti Bee Gees ti rendi conto che effettivamente hai una certa età, sei diventato vecchio, no? Sentire Night Fever quando la sentivi nel 77-78, cioè, mazza, come mai passa il tempo così alla svelta, cioè, uno arriva e non se ne accorge, no? Live
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, Marco da Concesio. Sarà stato lui che stamattina mi sono svegliato e in mente la canzone di Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se è possibile ascoltarla, ti ringrazio e buon inizio settimana a tutti quanti.

Sergio Endrigo, quello che cantava anche finché la barca va. Quella? No. No, l'Arca di Noè cantava. Finché la barca la cantava Orietta Verdi. Lui cantava Sara come l'Arca di Noè. Perché non ascoltiamo quella vita? Beh, questa era una gran bella canzone italiana, eh? Grazie Marco per la richiesta, mi ha fatto piacere ascoltarla. Bravo, bravo. Allora, c'è qualcuno, non mi ricordo più chi, perché ho perso il messaggio, che voleva sentire Pizza Gabriel, mi sembra, no? Chi è? È Andrea di Bologna? Slayjammer, va bene?

0: Allora Barbara, non so se Max stia ancora ascoltando, comunque Max, senti che ti dicono qua, senti.
1: Che interessante la voce di Max, in più mi sembra che gli piace Barry White anche a lui. Ciao Max.
0: Allora Max, se passi dalle parti di Trento, c'è una signorina che si chiama Barbara che avrebbe bisogno di schiarirsi un po' la voce. Se le dai una mano magari, perché qua tutte le volte devo dirle ste cose io. Devi schiarirti la voce, devi dire. Ma si fa la mattina avere una voce così? Devi avere una voce
2: buongiorno
0: forte la mattina.
2: Diego da Monza e Brianza. Oggi per iniziare la settimana, visto che sono in ferie e posso permettermi di ascoltarti di mattina, volevo ascoltare La vita è un carnaval. Buongiorno, buona giornata a tutti e buon inizio settimana.

0: Eccola qua. La vita è un carnevale. Per molti è un carnevale la vita. Vedi Barbara che ti ha risposto, Max, era lì,
1: Ma buongiorno Barbara, no, la voce è bellissima, Pier, molto profonda, sensuale. Ti ringrazio tantissimo, sì, è proprio vero, è uno dei miei preferiti. In cima alla lista, insieme a Delegation e altri gruppi che Pier conosce meglio di me. Grazie Barbara, è stato veramente un piacere.

Che bello sentire Gypsy King alle 8 al mattino, ragazzi. Mamma mia! Grazie Sergio, grazie Laura, grazie a Monica. Buongiorno anche Emiliano, buongiorno, buongiorno. Buongiorno ragazzi, ben alzati. Dai forza che è lunedì 27 luglio. Se non vi incoraggio dicendovi lunedì, però vi incoraggio dicendovi 27 luglio, insomma. Mancano pochi giorni alle agognate ferie per qualcuno, che la settimana prossima saremo soli.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranco.
5: Ciao Pier, buongiorno. Allora mancano ancora 2 settimane alle agognate ferie e io ne ho tanto bisogno, voglio proprio, le aspetto tanto con ansia, voglio questa libidine delle ferie, delle vacanze. E allora cosa ascoltare se non voglio una sana e inconsapevole libidine di Zucchero? Ci sta Pennello stamattina. Ciao Pier.

0: Ancora due settimane per le vacanze, Gaetano? Oh, settimana prossima ci sei. Io pensavo che non ci fosse nessuno, settimana prossima, ho detto che bello, sto a letto. Ah, invece c'è qualcuno, c'è qualcuno che lavora anche la prima settimana di agosto, bravi, bravi. Grazie Gaetano per solo una sana e consapevole divinità. Del grande zucchero.
1: Oh,
0: grande...
1: Ma buongiorno Pier, ho visto che sei spagnoleggiante stamattina, mi metteresti la colonna sonora di Ciclone, di spero suonata da Otmar Liber, ma mi raccomando. Ciao caro,
0: ma
1: un abbraccio.
0: Cosa vuoi? Ma senti di questa, The Rhythm is Magic di Marie Claire Duvalt, senti che è bellissimo.

0: Ma hai visto te che le donne lavorano qua, eh? Laura, ci sei settimana prossima? Sì? Forse c'è anche Patrizia qua, eh? Non lo so io quando lavori.
1: Io sono a casa solo la settimana del Ferragosto.
0: Quindi devo stare qua fino a Ferragosto io? Cioè, non ho capito io. Vedi, Ennio, molto spagnoleggianti questa mattina, eh? Ma molto, molto, molto, molto. Ci manca la lampada, abbiamo fatto bingo. The Rhythm is Magic. È già un remix questo, figuriamoci. Marie Claire Dubaldo. Favolosa. Che c'è ora? Remo, buongiorno.
2: Buongiorno, Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Nikita, Elton John, sempre se è possibile. Grazie.
0: Ah, che bel ricordo, ragazzi. Eccolo qua. Grandissimo Elton John.

0: Ma pensa che io ho detto me ne vado, settimana prossima qua mi scrivono che lavorano tutti. Ma che fine avete fatto oggi? Ivan lavora, la Maura lavora, la Claudia lavora, la Laura lavora, la Patrizia lavora, lavora tutti qua. Va bene, ma che sfortuna che ho. Allora, Nikita di Elton John non solo mi piace, ma questo è anche il nome di mia figlia, che tra quanti 4-5 giorni compie gli anni, ma ho deciso di chiamarla Nikita perché ero innamorato di questo pezzo di Elton John, e allora ho detto la chiamiamo Nikita. Settimana prossima ti faccio gli auguri, amore mio. Sicuro. Va bene. Quanti anni sono? No, ho perso il conto io. 33? Mamma mia, come ho fatto io? 33
1: buongiorno
0: anni fa.
1: Buongiorno Pier, buongiorno ragazzi. 60, 70, 80. Guarda, per un pugno di dollari, se me lo metti su, io le vacanze le vado a fare fine settembre, ottobre. Perciò Pier, non sei da solo, rimani, che mi aiuti ad attraversare la Francia tutte le settimane. Un saluto da Billy.
0: Che devo mettere io? Per un pugno di dollari. Quando un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto.

0: Il grande Piripero, il grande Piripero. Sai cos'è questa? Dinamite. Sai che botto?
1: Mamma mia, che colonna sonora. Quante volte l'ho visto io per un pugno di dollari, ma una vita. Ero innamorato di Piripero io. Grandissimo Clint Eastwood, e naturalmente una colonna sonora in mano al maestro Ennio Morricone. Grazie Billy. Allora mi sa che qua ci dobbiamo tenere compagnia perché lavorano tutti.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano dei Simply Red che si chiama Stars. Lo dedico a tutti, buon inizio di settimana. Ciao.

Grazie Cri, perché io la adoro questa canzone di Simply Red, come adoro proprio tutto il loro repertorio. Vabbè, ho capito, lavorate tutti, vabbè, lavoro anch'io, tanto questa trasmissione va avanti fino alla fine di agosto e basta, perciò. Da settembre. Ci teniamo il pomeriggio, basta, perciò. Tranquilli. Ad agosto sono qua. Va bene. Che c'è da fare? Ah, devo accontentare la mia amica di Poggio Toriana, qualcosa. I Kiss con I Was Meant for Loving You.

Just Made for Loving You, grazie Mary per i kiss. Allora Savio, noi l'abbiamo salutato e a lui abbiamo fatto tanti auguri settimana scorsa, il grande Bennato che ha compiuto 80 anni. Lo vuoi ricordare anche stamattina con questa bellissima Viva la Mamma? Così salutiamo tutte le mamme del mondo.

0: Allora, ci sono certi artisti che anche se hanno 80 anni sul palco ne dimostrano 25, vero? È il caso anche di Bennato. Fantastico! Davvero, viva la mamma, grazie Savio per avercelo ricordato. Comunque noi l'abbiamo salutato anche settimana scorsa in occasione del suo 80° compleanno e oggi così siamo divertiti salutando anche tutte le mamme che so che adesso accendono la radio. La radio la accendono alle 7:30 la mamma. Le mamme, sì. 7:30. Alle 8 la accendono i dipendenti pubblici. Alle 8:20 i rappresentanti. Alle 8:30 le parrucchiere. Siamo a posto. Live.
1: Radio 60 70 80. Un disco più

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, è possibile ascoltare Stairway to Heaven? Grazie, Angelo De Milano.
3: Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.

0: Allora, caro Angelo di Milano, ti ho messo questa versione di Art delle sorelle Williams perché è stata molto apprezzata come versione anche dagli stessi Led Zeppelin, un rifacimento eccezionale, che poi non è neanche un rifacimento, è la stessa canzone cantata da loro, insomma, vabbè. Brave, brave, brave, davvero è una cosa, una favola. Stairway to Heaven, stavolta Heart, non Led Zeppelin. Però non lo so, guarda, davvero, a volte sentendole tutte e due, specialmente in vinile, ti rendi conto che una fosse più bella dell'altra. Però insomma, è sempre un grande capolavoro. Grazie Angelo.
1: Buongiorno Pierangelo, Maurizio, mi lavori no, però basta, basta lavorare. Niente, volevo una canzone di Mina a tua scelta, quella che vuoi tu, va bene? E se non le fai le vacanze mi dispiace, se invece le fai buone vacanze. Ciao Pierangelo.

0: caro Maurizio, ti ho messo Mina insieme a Cocciante, perché Mina da solo, da sola, mi sembra una palla legata alla rotula. Allora ho detto, c'è che metto anche Cocciante insieme, così almeno. Davvero, quando Mina ha cantato anche con gli altri, anche con Celentano, era differente. Sentite da sola, ammazza ragazzi. Invece con Cocciante mi suona meglio, dai, vabbè. Comunque grande, né più né meno, grazie Maurizio. E buone vacanze a te, tanto le vacanze tu le fai 12 mesi all'anno. Basta lavorare.
1: Ciao Pierangelo,
0: basta,
1: buongiorno,
0: basta.
1: Michele. Potresti mettere una canzone di Phil Collins, quella che vuoi te. Ti mando un abbraccio e un buon lavoro, e a tutti gli ascoltatori un saluto. Grazie mille.

0: Vabbè, insomma. Against all odds, grande Phil Collins. Buona giornata un po' a tutti qua. Che c'è ora? Ah, c'è Ivan.
1: Buongiorno
0: Ivan,
1: a tutti quanti. Buongiorno Pier. Guarda, mi dispiace molto per te, ma io non vado in vacanza, per cui puoi restare anche la settimana di Ferragosto o chiamare un tuo socio, l'intelligenza artificiale, che può fa sempre piacere. Intanto, se mettessi su una bella canzone di Prince per cominciare questo lunedì, scelta, e buona giornata. Ci sentiamo poi nel pomeriggio.

0: E tu pensa che è stato dimenticato sto cantante. Nessuno più lo richiede per radio, è una cosa impressionante. Io sono innamorato della sua musica perché effettivamente... Ma nessuno lo richiede. Oh, vabbè, io questa mattina, Ivan, ti ho regalato Purple Rain, ma insomma ci sarebbe davvero di fare uno special su Prince perché ne ha regalati di successi.
1: Buongiorno, Pierre. Tutte le mattine mi metti un gran brio con la tua voce brillante. Allora ti mando un abbraccio dalla mia campagna con la canzone di Grace Jones, quella che dice I've seen that face before, non so come si intitola, è presente? Grazie.
0: Speriamo che sia questa.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

grazie Davide per avermi richiesto questo dischetto così. Deve aver venduto 500-600 copie questo disco. Su e giù, siamo lì. Milioni però. Va bene, grande Cashmere, grande Led Zeppelin naturalmente. Vai bene. Allora, buongiorno Vittoria, buongiorno a Fabio, buongiorno a quelli del mattino e quelli del lunedì più che altro. Together Forever, questo Rick Astley.

0: a voi, eh! Ah, i parrucchieri sono oggi, sono chiusi, vado. Sono tutti al lago lì, guardali là! Grazie del video che mi avete mandato, grazie, grazie. Che c'è qua? Mamma mia, questo non lo volevo sentire.
1: Buon
0: io
1: lunedì
0: stamattina
1: a tutti, ciao Pierangelo. Io mi sveglio tardi perché ieri ho fatto bisbaccia che c'era Joe Squillo, poi ti manderò anche i video. Ma Joe Squillo non cantava canzoni anni 70-80, mi spiace. Mi piacerebbe sentire Siamo Donne comunque, anche se ho visto il repertorio c'erano anche altre canzoni di Joe Squillo. Mi sembra un bel augurio, dai. Tac, gialli gialli.
0: Ma io non lo dico, cioè, piacerebbe conoscere i produttori di Joe Squillo e Sabrina Salerno. Ma che li fate a fare i dischi voi? Non lo so, io...

Allora, io penso che un disco brutto così solamente una come Joe Squillo la... tra questo e Boys di Sabrina Salerno non so quale scegliere. Comunque lei suona il piano e lui la tromba, sì, ho capito. Queste donne fanno dischi solamente per quel motivo, perché non c'è altro motivo perché possano cantare. Comunque, vabbè. Allora, però questo è un programma di richieste musicali, perciò se viene richiesto, mettiamola, che vuoi che ti dica io. Siamo donne, Joe Squillo, vabbè. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti.

0: capito Gianni? È così, cioè non è che...
1: Angelo, fa il bravo, dai, altrimenti ti richiedo tutto il repertorio dei Pum. Linda? Linda, sì, sì. Sogna sole solo, Linda.
0: Sì, sì, sì, sì. Pensa che il cane, tutte le volte che metto giù squillo, Sabrina Salerno, va via. Va via, non so dove va, va sotto il letto.
2: 60-70-80 live. 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 吃。60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
2: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione notava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2.000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pierda, Marco il cuoco quasi produce sul lago. Venimi a trovare, te lo ripeto sempre. Mi fai ascoltare Lunedì di Vasco Rossi, dato che oggi è lunedì. Buona settimana a tutti. Io sono sia di quelli della mattina, sia di quelli del pomeriggio. Ciao a tutti.

0: È lunedì, è lunedì, lo dice anche Vasco, è lunedì. Che è successo lì a Pavia?
1: Qui a Pavia io ho le interferenze di Radio Maria, cos'è che devo fare?
0: Prova a dire un rosario in dialetto bergamasco, vedrai che si rimette a posto la frequenza. Io non so che ci devo fare. Ciao Pier, dai che siamo alla fine, vabbè. Oh, ladies and gentlemen, vi siete messi in doppio petto questa mattina? Io sono già a posto, pronto per l'uso.

0: anche a te, Nicola, di avere le interferenze di Radio Maria. Quando ci sono queste interferenze, provate a dire una parolaccia. Va via subito, va via subito. Radio Maria è così, vabbè. Io vi do l'appuntamento a domani mattina alle 7 e nel pomeriggio alle ore 15 vi lascio con una dedica particolare. Carlo, sei pronto? Mi raccomando, la canzone che hai scelto è bellissima, io te la regalo, registrala, fai quello che devi fare, mi raccomando, non farmi fare brutta figura. A oggi, ciao da Pierangelo.
1: Ciao, sono Carlo, la provincia di Ancona, Iesi. Stamattina ti richiedo un brano del grandissimo Battiato, La Cura, perché proprio ho bisogno di sentire sto brano, perché è stupendo e mi fa sempre venire le emozioni dopo sentire quello schifo lì di Joe Squill e compagnia bella, mamma mia, non si può sentire, vabbè. E dopo ti scrivo che devi questo brano lo dedico a una persona eccezionale che ho conosciuto ieri, che si chiama Dina, che è una bellissima donna e a me mi piace tanto, quindi niente, lo dedico con tanto amore a te, un abbraccio grande Pier, e grazie, la nostra famiglia 60 70 80.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
2: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
3: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
2: È bella.
3: È bella,
2: io
3: bella.
2: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
3: dai,
2: sinceramente,
3: dai,
2: no, non riesco a capire. Che questa ti vuole sposare di nuovo. C'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
3: Ma non è brutto.
2: Ma dai, ma non è possibile.
3: Ma come no?
2: Ma dai,
3: scusa.
2: Ma vuole farlo soffrire di nuovo. Cioè, ma le donne veramente quando si indignano. sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana. Andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Cosa vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma che tavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate com'era? Non,
3: ma scusate, ma
2: perché ieri era bello, non ho capito.
3: Ma non è cambiato nulla.
2: Ma è incidentato, ragazzi.
3: Ma chi?
2: Lui è incidentato.
3: Ma chi?
2: Infatti, lui non c'ha la carta d'identità, lui c'ha la constatazione amichevole. mamma. Andiamo avanti, dai. E questa è bella. È di Rabiot.
3: Chi?
2: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo. Non c'ha la carta di identità, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. E non lo so, non. Sono cretino veramente?
3: Così dicono.
2: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio, agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini Puglia, è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più,
3: certo.
2: andiamo avanti, non ci fermiamo,
3: basta,
2: non ci fermiamo mai. Catavolo, tu sei forte veramente. Allora se ce l'avete con me, ce l'avete. Donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Ah, vabbè, qua siamo all'apice proprio del è una roba incredibile. E allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
3: Ma come, non lo vendono anche dal tabaccaio, Andrea?
2: Ma che tabaccaio?
3: Al tabaccaio.
2: Ma quello non funziona.
3: Ma
2: quello.
3: Come no, è spray peperoncino antiaggressione.
2: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma, il problema guarda che questo era calabrese, si è innamorato. Cioè non è quella, è una cosa da mettere sull'insalata.
3: Ma come?
2: Ma lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai? Allora se ce l'hai con me bello. Ma cosa ti ho fatto bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Lascia stare. Che poi divento volgare, poi dopo. Mamma. Ugo Pillo!
3: Ma ciao Assis!
2: Billo! Come culo di cammello!
3: Certo.
2: Quanto tempo che non ti davo del culo di cammello!
3: È vero, tanto tempo, vero? È vero.
2: Vuoi fare giro?
3: No, quale giro?
2: Non fare giretto?
3: No, non faccio giro.
2: Giretto sul cammello?
3: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
2: In che senso?
3: A lui piace salire sul cammello.
2: A te non piace?
3: A me no.
2: Io lo so, perché tu hai problema, vero?
3: Quale problema?
2: Dietro, sedere.
3: Esatto.
2: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
3: Non lo sapevo.
2: Te lo dico io. Cioè...
3: Aspetta.
2: Andrea sei Brendonico, per favore, andiamo avanti. No, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti.
3: Certo.
2: Sì, dai, non sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto. ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non
3: ma sì, c'è
2: sì, c'è tu Mose. E che si fa veramente vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi.
3: Garibaldi.
2: Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato dove c'è una foca che è sdraiata su un lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli ma bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole, vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
4: Andrea,
2: show. Che bella cosa, ragazzi, sono belle, salutiamo le foche,
3: ciao foche,
2: non quelle monache, le foche normali, senza gradi, libre di ingranarsi,
3: dai,
2: dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni, bravo Gianni. Gianni Sberla.
3: Ma chi è?
2: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, dice: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
3: Chi?
2: E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è, anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è chi te must. Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno. È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo fare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel kit e mult. E fanno così, fan. Scusi, un prete, come lo pagano?

0: se no. E quanti prezzi ci sono in Italia? Ma tanti! L'IMU sugli immobili non lo pagano! Ecco perché li lasciano così! Fagli pagare qualche centinaia di milioni di euro di IMU! Vedi come li vendono tutti gli immobili! Dici, i poveri! I poveri! Si attaccano tram, i poveri! Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero.
1: Fanno vedere.
0: Qualche video lo fanno. Vabbè, giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri. Vabbè. Comunque, uno mi ha scritto un prete, catavolo. Ti tiro le orecchie, le orecchie. Da bambino non mi tiravi le orecchie.
1: Dai!
0: Andiamo avanti. Siete due fenomeni paranormali, catavolo. Dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Le cose false devo dire. Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi cosa ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
1: Dai!
0: Andiamo avanti.
1: Allora!
0: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
0: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale. Sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due.
0: A posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, cazzo di... è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e... Mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo...
2: Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e i leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier, dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini, aspetta, di vini etnici africani.
3: Ma che vini?
2: Ma dai ragazzi,
3: ma che vini sono?
2: Il resto fate voi, ma lascia stare. Cioè non...
3: scusate.
2: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre.
3: Belluno?
2: L'ha scritto, non...
3: Ah, ok.
2: Non l'avrei mai indovinato, c'era una... Giovanni Giusti. Ah, Giusti come
3: Max.
2: No, io gli dico, guarda, io c'ho un il suo professore di chimica organica. Ma mi ha dato magari non lo sa manco lui. Mi ha dato il suo numero. Io c'ho un ristorante e poi vediamo cosa
3: sta. Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio, eh.
2: Non ho capito.
3: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre,
2: sì,
3: mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette, sono
2: mamma, ce la fai a ammazzarti oggi, ce la fai, perché se ce la fai magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
3: Certo.
2: È morto, ragazzi, dopo tante gliel'ho tirata, è morto veramente. M'ha fatto sto scherzo, adesso lo chiamo perché secondo me non è possibile, cioè un Ugo non può morire, ragazzi, cioè Ugo deve rimanere in vita per tutti, cioè è la speranza di ognuno di noi.
3: Certo.
2: E sì, quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire, sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca. Se ne vanno quelle navi che vanno sott'acqua, sopra, sotto,
3: sì,
2: volano,
3: sì,
2: insomma, con le astronavi così. E i poveri rimangono
3: a morire.
2: E no, salvano che lo scienziato, la donna bella per riprocreare, cioè, non è che sinceramente non è che possono prendere un uccesso che dice, dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
3: è feconda.
2: Anche l'uomo, insomma, devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
3: Fatta bene.
2: E che fanno? Prendono te e una simile, cioè non e che diamine, cioè, voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice vabbè, potete portare qualcosa di meglio, che avete portato qua, non e lascia stare. No, guarda, c'è una farmacia, prendete dei cose che non si può fare. Allora io sono, vabbè, che alle 7:40 un ristorante che ti chiama, vabbè, vediamo se rispondo. Pronto?
3: Ha risposto,
4: Sì, pronto.
2: Sono Giovanni Giusti?
4: Sì.
2: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
4: Prego, prego.
2: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
4: Ma non full time, no. Solo casualmente per eventi, eventualmente.
2: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
4: Certo, esattamente.
2: Ah, ok, solo per eventi.
4: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
2: Dei servizi, ok. Quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
4: Sì, esatto, occasionalmente, okay. posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando a lavoro del mio principale lavoro.
2: Ok.
4: Che ristorante è, se posso sapere?
2: Le Ginestre.
3: Dov'è?
4: Le Ginestre, ah, ok, ho capito, chiaro.
3: Ma non è vero.
4: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
2: Ok.
4: O un weekend, se con...
2: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
4: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
2: Sì, Andrea.
4: Andrea, piacere. Allora, guardi, se è interessato a questo tipo di formule,
2: sì, sì.
4: Provi a contattare l'AIS Trentino,
2: sì, sì.
4: Tramite via mail,
2: sì,
4: oppure guardi sul sito,
2: sì.
4: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere,
2: okay,
4: tipo una presentazione, okay, vini, un evento.
2: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
4: Però vada tramite associazione, sa?
2: Ah, sempre. Perché tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
4: Non avendo la partita IVA, devo sempre.
2: Ma ci mettiamo d'accordo,
3: una
2: insomma,
3: cosa,
2: in qualche modo.
4: In qualche modo, sì, certo. Comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
2: Sì, ok.
4: Se ci fosse necessità, assolutamente.
2: Ci sentiamo.
4: Con un un discreto anticipo di tempo in modo da organizzarlo.
2: Ok, va benissimo. Segno il numero allora, va bene?
4: Perfetto.
2: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Oh, grazie. Scusate, arrivederci.
3: Ma qual è le
2: allora,
3: finestre?
2: Allora,
3: puoi vedere che l'hai beccato proprio.
2: Allora, quando ha detto sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle ginestre.
3: Ci sarà un
2: ristorante. Ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre, vabbè, devo mettere in Croazia, ce n'è uno in
3: Croazia.
2: Trentino, mannaggia, Trentino Alto Adige, vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
3: Folgaria è in Trentino.
2: In Trentino, ci ho preso.
3: Hai preso.
2: Vabbè, ma le ginestre è un nome così, si sa, insomma. Adesso io mi sono segnato il numero perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2-3 giorni segniamoci questa cosa, lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare di, che ne so, adesso di ballerine di così qua là. E poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiamo, se me lo ricordo lo chiamo prima delle 9. Guardi, c'è proprio un evento,
3: salvalo, Giovanni Giusti,
2: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome però, Ugo, anche perché voglio dire, cioè, non è giusto. Allora allora sei cretino, cioè non sei stupido proprio, cioè non, no. Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo. Sì. Se me lo ricordate, lo chiamo e gli dico che c'ho questo, che poi la passerina esiste come vino, buonissimo. Lo so che a te non piace, però insomma.
3: Ma non è vero.
2: Dici che sta di tappo, cioè non. Vabbè, comunque lo chiamo e dico c'ho questo convegno di hanno scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Ah, non lo conosce, non le piace, insomma, vabbè, comunque qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo, una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano queste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
3: Zeppelin, che Zeppelin, che ne smagna?
2: Cosa ho detto io?
3: Zeppelin, Led Zeppelin.
2: Zeppelin, oh. Vabbè, un Zeppelin, Zeppelin, ma wow, fu sofisticato. I peli sulla faccia, fa un sofisticato, un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico, ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba e chi si? Un papa. E che cioè, vabbè, comunque, una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
3: È il cantante, Andrea.
2: Ah, il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
3: Ma
2: non
3: chi?
2: Aveva fame, non...
3: Ma chi?
2: 2 ore che suona e canta, non ce l'ha. Ma chi? A morsi l'ha presa. Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta, cioè... Mi arriva proprio in mano, sta... Quando mangio da mamma, cioè non... Da nonna, mamma, mi ricordo... Sì, una colomba a testa, cioè a Pasqua c'era una colomba a testa, tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo, dici, ma tutte queste colombe, una a testa, una a testa, che facciamo, che lasciamo, metà ne lasciamo, vabbè, comunque è una cosa bella, insomma, questa cosa è un segno, no? Tu credi nei segni, no?
3: Io credo nei segni.
2: Infatti, quando ti cagano in testa, cioè,
5: Andrea,
2: vuol dire che è una giornata di vabbè. Quelli sono i segni, sono i segni. Dicevamo, porta fortuna. Quando pesti una cosa o ti cade un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tirargliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te è muto.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin sei capito? Non Rutti ma Rotti proprio Rotin vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè non, mi sembra anche normale chissà come mai non sono seduti
3: tutti in piedi

0: questa canzone rifatta per il bar che ho detto prima. E la porta, quando apri la porta di questo bar, ai. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo, senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: La testa.

0: la canzone è molto bella, ragazzi, però se la mettiamo tutta poi la gente dice madonna troppo bella, troppo bella, troppo bella, non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar,
2: veramente?
1: Ma lo faccio a casa.
2: Ma dai,
1: sì,
2: ma sei normale, incredibile.
1: Sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolat.
2: Bar Cioccolat, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Corrio col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente, mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma scusi.
0: Ma vai una. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no, col cane.
1: No, ma è bello,
0: ma tu dovresti fare un libro,
1: quale libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario, io e il mio cane. Io e il mio Rio,
1: io,
0: capito?
1: Io
0: e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Ma
1: è bello.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Rio mi piace di più.
0: Io e il mio Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni,
0: non
1: lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: da Douglas Eggland, un prigioniero di guerra americano. Non mi guardare, però fa sempre un conflitto, sembra.
3: Ma ascolto e guardo.
2: In Vietnam fu soprannominato l'incredibilmente stupido. Ah, sei tu, sei?
3: Aspetta.
2: L'incredibilmente stupido.
3: Scusate.
2: Dai carcerieri vietnamiti che lo liberarono per questo in via eccezionale a scopi propagandistici. Al suo ritorno negli Stati Uniti fornì i nomi di oltre 200 prigionieri di guerra che aveva imparato a memoria sulla melodia della canzoncina Old MacDonald Hands on Farm. Adesso non so
3: è
2: che
3: la
2: caso.
3: Vecchia fattoria, Andrea.
2: Ah, nella vecchia fattoria. No, però non ho capito bene la notizia io.
3: Praticamente questo era talmente stupido, l'hanno liberato. E questo è andato a spifferare tutti i nomi dei soldati cantandoli sulla canzone della vecchia fattoria, capito? Se li ricordava cantando la canzone.
2: Ah, ho capito. Non ho capito, io non.
3: Però
2: ma perché l'ha spiegato male? L'ha spiegato.
3: Spiegalo tu, Achille.
4: No, allora, praticamente c'è stato questo americano.
2: No, ripeti quello che ha detto.
4: Quello che lui ha detto. Lui ha detto che Douglas Kennerland. Douglas Kennerland. Prigioniero di guerra,
2: sì,
4: americano,
2: Vietnam.
4: Prigioniero di guerra in Vietnam,
2: sì.
4: Era stato nominato dai vietnamiti.
2: Ma non l'ha detto questo lui?
4: Non mi ricordo esattamente quello. Lui
2: ripeti.
3: Allora, questo che è incredibilmente stupido.
2: No, ma tu cosa hai detto prima?
3: Si ricordava,
2: ragazzi, ma sembriamo veramente.
3: Si ricordava i nomi dei 200 prigionieri di guerra,
2: sì.
3: Solamente cantando la canzone della vecchia fattoria.
2: Nella vecchia fattoria.
3: C'è c'è John Minker.
2: Minker.
3: E diceva i nomi.
2: Ok, adesso è chiaro,
3: più chiaro.
2: È più chiaro. Però la cosa meravigliosa della notizia è che i vietnamiti avevano soprannominato, siccome era incredibilmente stupido, l'avevano proprio soprannominato l'incredibilmente stupido. Cioè, sembra quasi un supereroe. Cioè, capisci? L'avevano liberato per far capire ai vietnamiti del paese che gli americani sono tutti scemi, capito? Cioè, guardate gli americani come sono dei rincoglioniti, capito? E poi questo è tornato in America e ha fatto i nomi,
3: sì, sì.
2: Perché come diceva Woody Allen, cioè, l'intelligente può far finta di essere stupido, ma lo stupido come voi non può far finta di essere intelligente, capito? Cioè, non è quasi impossibile.
4: È vero.
2: Mi confermi, no? Va bene, va bene. Di una cosa intelligente, tu, di una cosa intelligente.
4: Una cosa intelligente.
2: Ecco, basta così, ragazzi. Si è già capito. Ma è che era parente tuo questo, non. Magari un nonno, un.
4: No, però guarda che comunque alla fine. Cioè, nel senso, è un po' la barzetta perché l'hanno soprannominato.
2: Mi stai a lavare la faccia.
4: Incredibilmente stupido. Però, cioè, nel senso, poi si è ricordato 200 nomi. Quindi alla fine.
2: Ma quello, allora, questo succede a quelli come Ugo. Quelli come
3: lo
2: Ugo.
3: Lo sapevo
2: sì,
3: io.
2: È vero.
3: Lo sapevo.
2: Hanno la capacità di memorizzare tante cose. Però poi dopo un ragionamento normale non riesce a farlo. È vero. Prima ha detto una cosa, non si capiva.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In questa stagione si parla spesso di dieta liquida come rimedio temporaneo per perdere qualche chilo in vista delle vacanze. Ma di cosa si tratta davvero? È una dieta utile o rischiosa? La dieta liquida è un regime alimentare che prevede il consumo esclusivo prevalente di cibi in forma liquida. Può sembrare estrema, ma in realtà trova applicazione in diversi contesti, da quelli clinici, quando serve alleggerire il lavoro dello stomaco e dell'intestino, fino a situazioni in cui si cerca solo una pausa leggera dall'alimentazione solida. In pratica, chi segue una dieta liquida assume alimenti come brodi vegetali o di carne sgrassati, passati di verdura, frullati, succhi naturali senza zucchero, tisane, se necessario, integratori liquidi. Esistono anche versioni più soft dove si alternano pasti liquidi e solidi leggeri. Non esiste un solo tipo di dieta liquida. Possiamo distinguere principalmente tre. Allora, dieta liquida completa, che sostituisce tutti i pasti solidi con alimenti liquidi equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Dieta liquida chiara, più restrittiva, che include solo liquidi trasparenti e facilmente digeribili come tè, brodo chiaro, acqua aromatizzata, spesso usata in ambito medico. Dieta liquida parziale, che prevede alcuni pasti liquidi e altri solidi ma leggeri. La dieta liquida non è una scelta da fare alla leggera o solo perché è di moda. In ambito medico viene prescritta in diversi casi, ad esempio prima o dopo interventi chirurgici all'apparato digerente per facilitare il recupero dopo infezioni gastrointestinali, in presenza di gastriti acute, pancreatiti o blocchi intestinali, quando ci sono difficoltà nella deglutizione, come nel caso di anziani o pazienti neurologici. Al di fuori del contesto clinico, alcune persone la scelgono per brevi periodi, con l'idea sbagliata di disintossicare il corpo o favorire una digestione più leggera. L'efficacia detox di queste diete in persone sane non è supportata da evidenze scientifiche forti. Il nostro organismo, quando funziona bene, è perfettamente in grado di eliminare le tossine attraverso fegato, reni e pelle senza bisogno di regimi alimentari drastici. Una dieta liquida ben impostata dovrebbe fornire comunque tutti i nutrienti necessari, pur essendo composta solo da alimenti liquidi. Ecco un esempio di giornata tipo: colazione, smoothie di frutta fresca con latte vegetale, spuntino, succo di mela naturale o centrifugato di carote, pranzo, passato di verdure o brodo vegetale, merenda, tisana o tè non zuccherato, cena, vellutata filtrata di legumi o brodo di pollo sgrassato. Importante, salvo diverse indicazioni mediche, una dieta liquida non dovrebbe essere seguita per più di 1-3 giorni consecutivi. Periodi più lunghi possono esporre a carenze nutrizionali. Seguita correttamente per brevi periodi, la dieta liquida può portare alcuni benefici: alleggerire il lavoro di stomaco e intestino dando loro un momento di riposo, favorisce una buona idratazione, spesso trascurata nelle diete solide, riduce temporaneamente gonfiore e pesantezza dopo periodi di alimentazione più abbondante, può aiutare chi ha difficoltà di masticazione o digestione. Tuttavia non è una dieta miracolosa e non porta a una vera pulizia dell'organismo, semplicemente riduce il carico digestivo. Può causare carenze di proteine, fibre e grassi sani, abbassare eccessivamente l'apporto calorico, alterare il metabolismo, portare al cosiddetto effetto yo-yo con un rapido recupero del peso perso, dare un senso di fame costante. Inoltre la dieta liquida è sconsigliata in caso di diabete, ipoglicemia, patologie renali o epatiche e disturbi alimentari. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma la canzone è bella,
3: sai cosa sembra?
2: Cosa?
3: Quando entri, cioè stai dormendo,
2: sì, attenzione, attenzione, c'è la spiegazione del sacchettino, dai sacchettino.
3: Hai presente quando dormi, sì, in una camera insonorizzata,
2: sì,
3: stai piatamente, apri di scatto la porta e senti proprio tipo un tuono.
2: Questa sensazione non l'ho mai provata.
3: Ma dove? Cicco che ti batte forte, sai quando ti svegli di soprassalto?
2: Ma quando?
3: Ti prendono le palpitazioni.
2: Ma sai che non ho capito niente.
3: Allora, per esempio, un pomeriggio stavo a casa, stavo dormendo.
2: Un pomeriggio, tutti i pomeriggi dormi.
3: Stavo dormendo alle 2. Ero nel pieno proprio. Pure il cane era tranquillo.
2: I cani dormono sempre, Ugo. Ma non è che sei un cane, no? Anche tu magari sei un cane. Un analone. Due analoni. No, tu sei più un mastino napoletano.
3: Mi piace.
2: Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
4: Andrea ha tentato di rapinarmi.
2: No, veramente?
4: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
3: No, ma scusa! Ma chi è? No.
2: No, ragazzi. Vabbè, chiaramente mi hai chiamato con l'iPhone e quindi. Andiamo avanti. Voce Andrea. Mi ha chiamato. Voglio dire, non è che. Possiamo andare avanti. Mozart,
3: è
2: dai.
3: Colpa tua.
2: Tu sei Mozart ciccione.
3: Aiuto.
2: Dai, sfondone, dai.
3: Chi è?
2: Dai. Cosa stavi dicendo?
3: Stavo dormendo alle 2.
2: Buongiorno, sfinteri difettati. È incredibile, ragazzi. Ci mettete la fantasia proprio. Il suo è proprio difettato, cioè proprio. Buongiorno, sacchi di letame, buongiorno. Catavolo, sai dove si trova Valcariga? Valcarica? Boh, non lo so, non.
3: Attaccato al muro, alla presa.
2: Valcarica. No, Valcarica. Valcariga.
3: Ah.
2: Valcariga.
3: E vabbè, la prima ha detto carica.
2: Vabbè, andiamo avanti, dai, Veronica, andiamo avanti.
3: Chi è?
2: Tu.
3: Chi è?
2: Senti, giri, sei Veronica.
3: Ma perché?
2: Lascia stare, dopo te lo spiego. Dimmi!
3: Stavo dicendo, alle 2, stavo dormendo. Immediatamente insieme al cane.
2: Sì.
3: A un certo punto sento bam, bam, bam!
2: È cascato il cane. Come lo fai a dormire? Sul lampadario?
3: Ma no, non il cane.
2: E chi è cascato?
3: Fuori della strada della chiesa, un camion ha perso tipo un carico. E ha fatto un rumore pazzesco, sono sobbalzato, ti giuro, avevo il cuore.
2: Ma
3: sai quando è come se uno viene mentre dorme, ti fa
2: ehi. Ti sei spaventato.
3: Ammazza.
2: Bastava dire mi sono spaventato. Il cuore pensa quando non lo sentirei più il cuore.
3: Dai.
2: Mi hanno mandato la foto bellissima di una bara che è uscita fuori dal finestrino della macchina. Cioè, nel senso che stava a un funerale di uno, a un certo punto si vede che l'autista ha frenato improvvisamente. La bara è uscita dal retro, dal come si chiama il finestrino, quello.
3: Il lunotto
2: posteriore. È uscita proprio. La moglie, che era dietro in un'altra macchina, ha detto: vedi, da sempre problemi fino alla fine. Cioè, non.
3: Cioè,
2: sempre stato uno problematico.
3: Ma
2: non. Sai che le mogli dicono: ne ha combinati tutti i colori fino alla fine, proprio. Cioè, ma manca adesso che è morto, sta tranquillo. Vabbè, è bella questa cosa. Che uno se ne. Cioè, non è d'accordo sulla giornata, non è d'accordo sul carro, non è d'accordo su qualcosa, sul vestito della moglie, e si vuole ribellare. È un segno. Andiamo avanti, amore, ti dispiace mettere le cose al loro posto dopo averle usate? Ah, questa è una frase classica che dicono le mogli ai mariti, no? Cioè ma anche la mamma ce lo diceva, no? Però è una classica frase che la moglie dice al marito: per favore, puoi rimettere a posto le cose dopo averle usate? Grazie! Infatti io quando, insomma, anni fa, anche mia moglie, anch'io sono stato sposato, ragazzi, mi disse una frase del genere, io gli risposi: va bene, vai in macchina che ti riporto a tua madre. E da lì, signor giudice, e da lì è partito poi tutto. Mamma che cavolo, che animale che sei. Essi un animale.
5: Andrea.
2: Tavolo.
5: Show.
1: su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena.
3: Malena.
2: Adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai. A letto sono intensa, ma amo il. Andiamo avanti. Missionario. Adesso non. Cioè, quindi è una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè non capito, con la barba lunga. Andiamo avanti. Non capisco perché è depilato, nel senso, capito?
3: Sì.
2: Cioè, mi capite quando parlo io? Cioè,
4: lei ha detto depilato, no? Depilato
2: mai, cioè lo vuole col pelo, capito? Cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo? Non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, l'avete visto?
3: No, visto no, però ho sentito sì.
2: L'hai visto il film?
4: No, Odissea? In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
2: Chi?
4: Andare a vedere
2: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
3: No, l'ha chiesto, c'è un curioso, sì,
2: sicuramente la nipote.
4: Domenico mi fa.
2: Domenico.
4: Venerdì sera andiamo. L'avevo chiesto anche mia mamma, visto che le piacciono questi
2: che meraviglia, ragazzi.
4: Perché Domenico con la sua fidanzata,
2: e tu con la mamma,
4: il pizzo con la sua fidanzata,
2: che sfigato, ragazzi.
4: Però poi
2: ma ti vuoi presentare con tua madre, dai?
4: No, poi alla fine non vado
2: con tutto
4: perché...
2: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
3: 42,
2: vabbè, uguale.
4: Infatti, però alla fine...
2: chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci cresce il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No.
3: Il regista.
2: Nolan Neeson. Nolan. Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
3: Che?
2: Come si chiama?
4: Ogigia.
2: L'isola. No, l'isola di Ogigia.
4: C'è Ogigia.
2: Cioè, Ogigia.
3: Cioè, non ce la faccio, ti prego.
2: No, cioè, allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
3: Pure
2: cioè, il mio cervello
3: un'altra roba.
2: Era stato bloccato in un Ogigia.
3: Sì.
2: In un Ogigia di 7 anni. Sì. Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che voglio dire, cioè, se riesci a camminare, se riesci già a metterti in piedi, per 7 anni. Vabbè, comunque nel film Odissea Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film ti rendi conto che lui è sul petto liscio, non c'ha manco un pelo, e c'è una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
3: Ulisse?
2: È un Ulisse, cioè.
3: Mamma mia, ti prego!
2: È Ulisse!
3: È Ulisse!
2: No, adesso non so se l'hanno fatto per farmi degli addominali, il petto fisicato così qua là. Però un po' di pelo io devo mettere.
3: Fermo, sono fermo a Ulisse!
2: A Ulisse! La battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
3: Chi è?
2: Ragazzi, dobbiamo salutare, dai, non... Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa finta di dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ed eccoci, ben ritrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Ah, sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nell'appuntamento del weekend. Ed oggi apriamo con un gruppo storico. Sto parlando dei Rolling Stones. Sono usciti con il nuovo singolo Mess It Up. In questo caso la versione dance l'ha rifatta Purple Disco Machine, ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.

È una canzone magnifica, ancora oggi a distanza di oltre mezzo secolo la si riascolta davvero molto volentieri. E dopo un grande come Jimmy Fontana, un altro big per quell'estate, insomma gli anni 60 sono stati davvero strepitosi per Gianni Morandi. Vince il Cantagiro l'anno precedente con la canzone In ginocchio da te, quindi incide Non son degno di te e vince il Festival delle Rose, una neonata kermesse canora, e poi arriva primo per 8 settimane in classifica con Anche se non avessi più te, la canzone che rimane in classifica per 4 settimane. Segue poi la fisarmonica. Figuriamoci che periodo è questo per Gianni Morandi, che ovviamente non poteva che essere primo

0: Quanto mi piace questa canzone, mi dà allegria, non so voi, però a me mi mette allegria, buon umore, ecco. Ancora buon sabato all'ora di pranzo con me, Alex Intermite, qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci potete ascoltare ovunque, in FM, in DAB, con la nostra app, insomma ci potete ascoltare ovunque. Ma ho una notizia per i figli unici, una notizia che forse non vi piacerà tanto, perché secondo uno studio, avere una sorella maggiore o un fratello maggiore può essere un vantaggio per chi cresce a fianco ad una figura che può in qualche modo aiutare ad affrontare meglio la vita. Chi ha avuto modo di fare proprio questa esperienza può infatti confermare che effettivamente la presenza di una sorella, di un fratello, può comportare una serie di vantaggi, non soltanto dal punto di vista pratico, no? E della gestione della quotidianità in famiglia, ma anche proprio quello che riguarda la salute, proprio fisica, mentale. Questo studio infatti svela che una sorella o un fratello aiutano a migliorare la propria autostima e la propria salute mentale, combattendo anche la solitudine, la paura di crescere, che è un'altra paura molto importante nei ragazzi, e i disagi che si possono provare diventando grandi. Anche i litigi, no? I bisticci che spesso insomma accadono tra fratello, sorella, tra sorelle, ecco, sono funzionali, sarebbero funzionali ad una crescita migliore, perché aiutano ad imparare a riconoscere e a gestire le emozioni, oltre che a rapportarsi con altre persone quando poi non si è d'accordo. Insomma, chi ha una sorella e chi ha un fratello è davvero molto fortunato.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Beh, speriamo che la nostra musica porti un po' di refrigerio alle assolate giornate estive che ospitano in questo periodo il nostro appuntamento dedicato al 1975, quindi in piena estate, calura, afa e soprattutto grande movimento nelle nostre classifiche e grande divertimento, perché ci sono pezzi davvero interessanti in quell'estate. Al primo posto Il Guardiano del Faro con Amore Grande, Amore Libero, un pezzo completamente strumentale, la musica elettronica che comincia a dare i suoi primi risultati, quindi Claudia Mori, che ascolteremo fra qualche istante, Santo California di Tornerò, il signor Adriano Celentano con Yuppidu alla posizione numero 4 e al quinto un'altra bella canzone di cui parleremo fra qualche istante. Ma vogliamo subito alla posizione numero 2, una canzone il cui testo fu scritto da Paolo Limiti e la musica da Shel Shapiro. Ascoltiamo insieme Claudia Mori con Buonasera Dottore.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso non so, dipende.

anche questo sabato 25 novembre parte il nostro Party Time, come ogni ora anche in questa, le canzoni mixate dai nostri DJ per voi.

0: E lo sapete, in Gas for Lunch siete voi i veri protagonisti con i vostri messaggi al 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. E allora saluto Francesca di Venezia che ci ascolta in DAB, Giovanni da Milano nel suo bar, siamo praticamente a tutto volume, e un saluto anche a Michela da Trento ed a Edoardo da Rimini. Continua il party time!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora. A più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora ben trovati da me, Alex Intermite. Questo è l'appuntamento Party Time, la musica mixata dai nostri DJ qui su Studio Più. E arrivano anche i vostri messaggi WhatsApp al 338-141-1001. Un saluto a Valeria, che è in vacanza a Firenze, ci scrive un bellissimo messaggio. Un saluto a Max, un nostro fedelissimo ascoltatore di Casal Pusterlengo, siamo in provincia di Lodi. E un saluto a Rita di Locorotondo, qui siamo in provincia di Taranto, credo, o Bari. Locorotondo, comunque in Puglia. E un saluto anche a Giuliana di Ancona.
1: C'era una volta Hit Parade.

Il successo di questo pezzo è dovuto anche al fatto che il regista John Hughes lo inserì all'inizio e alla fine sui titoli del suo film, tra l'altro fortunato, The Breakfast Club, e da lì l'ascesa verso le zone altissime delle parade sia in Inghilterra che in America, e questo poi diventò un volano anche per lo stesso film, quindi più ascoltatori, più pubblico nelle sale per vedere il film. Un bel mix che naturalmente è arrivato anche nella nostra hit parade e in buona compagnia, perché subito dopo il Simple Minds andiamo insieme a riscoprire un bel successo. È durato poco questo gruppo, sono dei ragazzi tedeschi che ottengono un gran bel successo con il loro album dal titolo The Secret Wish, prodotto da Trevor Horn, ma poi si accorgono che c'era qualcosa nel contratto che li penalizzava, soprattutto dal punto di vista dei diritti, e quindi questo successo servì loro sì da grande vetrina, ma poi dal punto di vista dei guadagni le cose non andarono proprio come si aspettavano e dovettero separare le proprie carriere e divenne un altro tipo di progetto. Noi li ascoltiamo volentieri in questa occasione, ricordando l'estate del 1985, di Propaganda.

0: da me, Alex Intermite, soltanto un'ora insieme oggi con Guest for Lunch Weekend, perché più tardi alle 13 daremo linea alla nostra sede esterna per le dirette esterne di Studio Più, ma in questa ora ce la stiamo godendo davvero tanto. E questo è il Party Time e continua la musica mixata per voi.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina è il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora. A più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

sei arrivato? Hai visto? Allora, ciao a tutti, buongiorno da Pierangelo, come va? Lunedì 27 luglio 2026, iniziamo l'ultima settimana dedicata al mese di luglio, che col bene che ti voglio, se ne va. Se ne va in vacanza pure lui e arriverà agosto, che sarà un mese molto particolare per tanti, perché tanti hanno le ferie nel mese di agosto, perciò noi saremo qui ancora tutto il mese di agosto, anche il mattino, per tenervi in compagnia. Dopo vedremo. Va bene. Allora, 351-351-1000, buon pomeriggio, saluto anche gli amici di Radio Gioventù di Frosinone, saluto Enrico e tutta la compagnia, grazie per diffondere il nostro segnale anche nelle zone di Roma, Frosinone, Latina, eccetera. Grazie, io vado ad iniziare, c'ho fretta oggi, c'ho fretta molto.

Era The Ball, mi piace da morire sto disco. Era il Mike Fiddle Orchestra. Qualcuno se lo sarà ricordato, no? E allora vado dal mio amico Luca. Buongiorno Luca, come va? Come ti butta? Come ti butta? È contento perché dice è lunedì, sono contento. L'unico

Allora, tanti non li mettono più in discoteca, non lo so perché, perché dicono che non sono più di moda i First Choice, no? Pensiamola così, comunque è stato uno dei pezzi più ballati nel 78-79, tanti non lo conoscono, vabbè, comunque è un pezzo incredibile. Hold Your Horses, vabbè. Allora Giancarlo, sei pronto ad alzare la radio? Guarda, io già qua ho aperto le finestre perché tutti devono sentire il pezzo.

0: bravi, bravi, bravi, andiamo avanti così che il ritmo mi piace, eh? Sì, sì. Sì, lui, lui, grazie Gianca. Adesso lo chiamo Gianca, perché. Per gli amici Gianca va bene, no? Ah. Erano gli Iron
1: Don't Bring Me Down Electric Light Orchestra. Ciao, grande Pier. Siamo qua in Darsena e vorremmo ascoltare questo brano, se possibile. Un carissimo saluto da me e da Renato. Le mogli ovviamente lavorano e noi siamo qui che stiamo da veri pensionati. Ciao, buon lunedì e un saluto a tutti i radioascoltatori da Rimini. Ciao, ciao.

i due pensionati, grazie, grazie. Eccoli lì, sono lì in Darsena. Vanno a controllare i tombini della Darsena di Riccione. Vedi, vedi. Ciao Luigi, ciao Renato, salutateci anche le mogli che lavorano. Non è giusto però, no, non è giusto. Le mogli vanno a lavorare e loro non fanno nulla, ma no, ma no, ma no. Va bene, dai, vi perdoniamo perché avete ascoltato e sentito e richiesto anche un bellissimo disco che è Don't Bring Me Down delle Legion of Elvis. Allora, c'è l'amico, come si chiama lui? Simone.

0: buzz.
1: Hi.
0: Hi.
1: My name is Ladybug.
0: Well, my name is Big B.

0: Ha proprio ragione, davvero Simone, questa è una linea di basso favolosa che negli anni 70 si usava molto, la usavano questi della Public Limited, ma la usavano molto i Kool & The Gang, gli Chic, eccetera, eccetera, ma Ray Parker, ma vabbè, lasciamo perdere che qua c'è un mondo, c'è un mondo, c'è un mondo. Infatti quando si richiedono pezzi anni 70, 80, c'è un mondo davanti, ma quanti ce n'erano di pezzi belli così, Penso poi il classico riempipista, incredibile, vabbè. Grazie Simone, buon pomeriggio.
1: Grazie, chi è ora? Pizza ancora. Mi potresti mettere Waiting in Bay di Bob Marley? Grazie, ciao.
0: Ah beh, allora ci calmiamo, andiamo giù, ma restiamo in alto col grande Bob Marley and the Words.

0: Grazie Fabrizio. E la Where in Vain di Bob Marley. Abbiamo incominciato bene qua. Già si respira un'aria, eh? Ah, che bello! Va bene, andiamo sul dolce, dai, che c'è gente che.
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi faresti passare un brano di Mina, Amor Mio, che lo voglio dedicare a mia moglie per i 40 anni di matrimonio che facciamo oggi, ok? Grazie tanto. Ciao, ciao Pier.

0: 60 70 80. Live
1: Radio 60 70 80 by Studio Più,
2: la radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più è la radio

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grande famiglia. Oggi pomeriggio volevo dedicare al Max, se è in ascolto, spero di sì, e spero che vi piacciono i Simply Red, You Have Got It.

0: Max che ti ha dedicato la Barbara qua. You've got it. Vado a dire, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta. Vieni qua, si sono un po'. Si sono cotti questi. Ah, bravi, bravi, vedi. La radio è comunicazione. La radio è affetto, è simpatia, è simpamoricizia, è quello che volete voi. È nato qualcosa? È nata una stella? Grazie Barbara per questo capolavoro del Simpline, davvero molto molto bello.
1: Buongiorno Maurizio, volevo sentire sì. se è possibile la colonna sonora di Goldfinger cantata da Shirley Bassey. Grazie Pierangelo e buon pomeriggio.
0: Shirley Bassey, baby! Che bello!

0: Che voce, che voce, Shirley Bassey con Goldfinger. Grazie a Maurizio. Bravo Maurizio, vai avanti così, sei sulla buona strada. Per oggi il voto dal 6 al 7. Io do anche i voti in base alle richieste, La prossima richiesta, che voto diamo? Stiamo a sentire che pezzo è, vediamo qua.
1: Remo Mantova. Oggi pomeriggio mi piacerebbe ascoltare un pezzo degli Ozzy Osbourne. Quello che vuoi, va bene uguale. Grazie.
0: Eccolo qua, Crazy Train.

si dava il 6 più, no? Crazy Train, Ozzy Osbourne, vabbè. Un po' di rock non fa male, dai. Allora, devo salutare, si chiama Evelyn, lei è una tedesca che è qui sul lago di Garda e naturalmente l'abbiamo già detto 7, 8, 10 milioni di volte che ai tedeschi piace molto Falco e allora vedi che è arrivato. Evelyn, è per te questa, eh? Rock me Amadeus.

0: Cos'è che fai tu? Cioè, che fa
1: ciao
0: lui?
1: Birda, Marco il cuoco, la conosco io Evelyn, un saluto. Ciao Evelyn, ci vediamo in quelli di limone.
0: Mi ruba anche le donne questo. Ma non ho

0: Mamma mia, ma non puoi mica parlare di una donna,
1: Evelyn,
0: ma
1: no, la conosco no, anch'io. A sto punto sono arrivato certo. Ciao Evelyn, ciao.
0: Adesso mezzo il triangolo, siamo a posto, no? Allora Evelyn, buon pomeriggio. Lei non è a Limone del Garda, ma è a Salò. Perciò Marco non la puoi conoscere. No, no. La foto l'ha mandata solo a me qua, guarda qua. Che adesso come faccio a fare l'ingrandimento qua? Mi scoppia il computer. Evelyn, perché vi chiamano Crucchi? Perché vi chiamano Crucchi? No, non lo so perché i tedeschi li chiamano Crucchi e non Wüster. Hai capito Marco? Tutti che salutano la Evelyn adesso. Ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Allora, grazie per Occhi Amadeus. È l'America che vuole Temptation con The Jeven 70.

0: Allora Marco, questa sera la Evelyn ci avrebbe invitato a Salò, ci offre un gelato, se vuoi venire. Sei lì vicino al limone di Salò, guarda, ci metti 20 minuti, dai, una mezz'oretta. Ha detto che anche lei non ha capito perché li chiamano crucchi, no, non ha capito. Questa sera veniamo a mangiare il gelato, sì. Allora, Temptation, questo degli Evan 17. Perché non hai richiesto Let Me Go? Mary, perché non hai richiesto Let Me Go? A me piace da morire, ma io non lo so.
1: Ma buongiorno Pierangelo, visto che siamo in vena di basso e chitarra, che ne dici di un Sister Sledge Pretty Baby, cioè Pierla Max?
0: No, c'ho pronto Got to Love Somebody, va bene lo stesso? Max, mai sentito che ti ha salutato la Barbara 5 minuti fa? Aveva una voce così molto accattivante, non l'hai sentita? No, no, non l'hai sentita. No, no, no. Ti aspetta Trento, sì. Got to Love Somebody, eccolo là, Sister Sledge.

0: tu porta un bel fritto misto per tre, hai capito? Il gelato ce lo offre la Evelyn. Io non porto neanche il portafoglio, no. Paga la Evelyn e tu porti i fritti misti, hai capito? Buoni però, mi raccomando, buoni. Got to love somebody. Sister Sledge.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, è possibile ascoltare L'isola che non c'è? Di Edoardo Bennato? Grazie.

0: già.
1: Grazie Angelo, perché a me piace tantissimo Bennato,
0: forse
1: con tutte le sue canzoni, questa è particolarissima, bella bella. L'isola che non c'è, grazie. Andrea mi chiede il mare d'inverno della Bertè. Siamo a posto, siamo al 27 luglio, ma già immaginiamoci il mare d'inverno, che bello!

0: manca Luca Carboni, siamo a posto. Allora, il mare d'inverno in Loredana Bertè, che personaggio però, eh? Va bene, va bene. Andrea, grazie per averla richiesta, eh. Che c'è qua, Robby?
1: Ciao,
0: c'è?
1: Biagio, come stai? Robby Z, io sono sempre qui, Un pezzo musicale oggi. Solo musica, però è quella bellissima Souvenir. Souvenir. Bye bye bye bye bye bye. Oh, che bella.
0: Oh, mamma.
1: Dai, ragazzi, ve la dedico. Souvenir. Un ricordo. Un bel ricordo.

Allora, caro Robby, la prossima volta specifica anche il cantante o il gruppo, perché di souvenir ce ne sono tanti, c'è quello dei Mattia Bazar, c'è quello dei Voyage, c'è questo dell'orchestra Manovra di Zirac. Io ho messo questo perché non ero riuscito a capire che souvenir volevi, ma penso questo comunque, eh. Va bene, OMD. Da chi devo andare qua? Fammi vedere. Allora, questo non ce l'ho, quello là l'ho bloccato, quell'altro mi sta antipatico, quella... Cos'è? C'è lei. Marina di Villafranca.

0: brava, brava. Questo è un pezzo da richiedere perché è molto bello. È un 1976, ve l'ho proposto 7-8 volte. Nessuno mi rispondeva e allora oggi è arrivata Marina, brava. Love and Cover di Diana Ross. Quando senti queste voci, vabbè.
1: Buon pomeriggio, Pier.

0: non si è capito come si intitola questa canzone. No, per me. Va bene, dai. Grazie Massimo.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Che c'è Fabrizio? Non l'ho capito. Ciao, questa, Pierre, non l'ho capito.
1: Sono Fabrizio di Ancona. Oggi volevo fare una pipa a te, ma non nel vero senso della parola. Volevo richiedere la canzone di Yellow Man che si intitola Ramajam Master, dove lui fa una pipa a te. Ciao ciao, buona giornata.
0: William, non ancora, people. Siamo a posto.

da questo regalo che mi hai fatto, eh. Preferivo far senza Ram Jam Master. Non me fa la pippa questo qua, eh. Vabbè.

Non ci sta più niente, non ci sta più niente. New Gold Dream, quando hai sentito questa basta, puoi spegnere la radio e andare via. È vero? Capolavoro. Era questa che voleva sentire, dici? Ah, The Voyage, Souvenir. Ah, è un ascoltatore che mi ha detto, guarda che forse Robin Zeta voleva sentire quella dei Voyage. Va bene, mettiamo.

0: ma lui voleva sentire una versione strumentale, questa non è strumentale, questa dei Voyage è cantata, no? Per quello che ho messo l'orchestra Manfred in the Dark, perché è molto più strumentale di questa, però vabbè, abbiamo sentito anche Voyage, non è un problema. Allora, c'è mio amico Franco, non mai raccontato com'è andata comunque, non mai.
1: Ciao Pier, sono Franco, ascoltami, mi fai sentire Buckingham Palace, ma quella cantata dai Pooh, se la trovi, se no va bene anche l'originale. Ciao bello, buon pomeriggio a te e a tutti.
0: È meglio questa, è meglio questa.

0: Allora Franco, mi sono già intossicato abbastanza oggi. Prima con Bob Marley, adesso con Pita Tosh, sono a posto. Vabbè, non mi ha raccontato com'è andato, perché lo so che è andato male, Franco, lo so. È andato male. Guarda che io c'ho i droni che girano un po' da tutte le parti, perciò vedo quello che fate, vedo. È andata male. Vabbè, sarà per la prossima volta, dai. Non è un problema. Allora, devo andare ad Orlando, io in Florida. Posso, Gabriele, posso metterti Lady in Black? Posso.
1: Hey Pier, sono Gabriele da Orlando. Mi faresti sentire The Wizard degli Uriah Heep? Oppure, se non ce l'hai, la classica The Lady in Black? Thank you, grazie.
0: Grazie Gabriele, The River te la vado poi a cercare, perché adesso non ce l'ho sotto mano, ti metto Lady in Black, magari prima della fine della trasmissione ti faccio questo regalo, perché piacciono molto anche a me gli Uriah Heep.

0: Allora, questa sarà anche sempre la classica, Gabriele, però forse è la più orecchiabile, no? Possiamo dire così, insieme a Come Back to Me degli Uriah Heep, perché forse deriva un attimo più, sai, più esasperata, non è moltissimo radiofonica, ecco. Io la vedo così. Comunque, va bene, questa era Lady Black. Grazie Gabriele e buon pomeriggio anche a te.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio Lisa, salutami anche Sara e Giuditta, eccole là. Oh, che bello, ogni tanto anche le orecchie respirano. It's money for nothing.

Allora qua continua ad aggiungersi gente che vuol venire a cena questa sera, cos'è che? Il fritto misto c'è, il gelato c'è, posso venire anch'io, porto una spigola, dei gamberi, pasta e filo, cos'è? Marinati con salsa teriyaki, una spuma fresca di avocado, maionese bianca alla grappa, barricate in erba cipollina e un bicchierino di frutti rossi, per rinfrescare il palato. Ma chi l'ha invitato questo? C'è uno che viene così per i cazzi suoi? Ma no, no, non abbiamo bisogno di nessuno noi. Mangiamo anche un toast noi, non è un problema. Ma io non lo so. La spigola, ma che bello.

Anche Max si è aggiunto anche lui. Che fa lui? Porta un paio di casse di Valdobbiadene. Valdobbiadene. Sì, e dopo? Lo so io, eh. Troppa gente, c'è troppa gente.

0: Ma pensa te, cos'è che devo fare? Io lo spiedo così i tedeschi finiscono quei crauti e spicce salsiccia, cos'è? Non invitiamo nessuno noi, eh. Cioè hanno invitato me, cosa vi accodate a fare voi? Cioè, e c'è anche lui che vuol venire. No, non invito nessuno, no, sono stato invitato da solo, ci vado da solo. Massimo, c'è Marco che è lì vicino.
1: Buongiorno Renzi, buongiorno Palapien, un po' tardino oggi, che dici? Però se per caso ce la fai, Billy Idol, Flash for Fantasy, ti ringrazio. Ciao bello, buona giornata a tutti.

0: Aspetta che chiamo la Evelyn, che guardo in quante sono loro, guardo quante sono, perché qua
1: Mi aggrego anch'io, Pierre, porto le olive ascolane, una cassetta di olive ascolane e vai. Al tartufo normali e al pesce, vai.
0: Adesso chiamo l'Evelyn e guardo quante sono, se sono in 25 puoi venire anche tu, Ma pensa a te, devo chi è che devo portare? Devo portare anche lui, ma no, non esiste.
1: Uno simpatico come me non vorrai mica non portarlo. Ti vengo a prendere io, ti porto io, dimmi dove dobbiamo andare, se c'è da mangiare. Io mangio tutto, lecco il piatto e lecco qualcos'altro. E apro, ecco, tac.

0: L'idea sarebbe bellissima, ma è trovare il posto, okay, hai capito?
1: Indipendentemente dal tuo impegno, ma sai che mi stuzzicherebbe l'idea di organizzare una cena o un ritrovo di tutti gli amici che ascoltano questa radio? Tu cosa ne pensi?
0: Ah, l'idea è bellissima, io ci avevo anche già pensato, trovare un posto che sia comune a tutti, non è facile. Perché uno è di Torino, quell'altro di Brescia, l'altro di Palermo, l'altro... come fai? Cioè, ho capito, devi organizzare un fine settimana particolare, eccetera, eccetera. Sarebbe bellissimo fare un ritrovo. L'importante è che non venga Gianni, ecco. No, cioè, io quello non lo voglio, perché... Lo dobbiamo fare, ma lo faremo questa rimpatriata. Devo trovare un posto a metà Italia, eh. E intanto grazie per Don't Leave Me This Way di Common Arts. Io preferirei fare una cena prima con tutti gli amici e poi con tutte le amiche. Non mescolare le carte, che non mi piace.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ma buon pomeriggio Pier. No, non ti
4: buongiorno,
3: ho chiamato per
4: buongiorno.
3: Invitarmi anch'io a mangiare, ci mancherebbe, anzi, no. Però, se non sbaglio, prima io ho sentito qualcuno che ha detto che gli piace il lunedì. Oh, se così è, ha tutta la mia stima. Per quanto mi riguarda invece, cosa penso del lunedì, te lo dico col titolo della canzone che ti sto per chiedere. I don't like Mondays, dei Boomtown Rats. Grazie mille e la dedico a tutti quelli che come me, piuttosto che iniziare a lavorare lunedì, farebbero qualunque altra cosa. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti da Giulia. Ciao ciao!

0: Grazie Giulia per I Don't Like Monday. The Boomtown Rats. Simpatica come canzone, non posso dire bella, ma è molto simpatica. Grazie, adesso il posto lo facciamo scegliere a voi. Scegliete un posto dove poter organizzare una bella cena per 5, 6 o 10 mila persone che ci troviamo tutti, è una bella idea, dai, sì, come no, non so dove.
1: Ciao Pier, sono Carlo.
0: Saremo in tantissimi, no?
1: Ancona. Oggi ti richiedo un brano perché ho voglia di sentirli, Pink Floyd, Comfortably Numb. E l'idea di tutte le persone in ascolto della nostra famiglia 60, 70, 80. Un abbraccio, Pier. Te c'hai gusti come me della musica, uguale, veramente. Ciao, grazie.

allora organizziamo una cena per il Sud Italia, una sera per il Centro Italia e una sera per il Nord Italia. Ecco, abbiamo già risolto tutti i problemi, facciamo tre cene, una per tutti quelli del nord qua, e sceglieremo il posto, una per quelli lì delle Marche, zona lì dove andiamo, Pierangelo a Gubbio, andiamo a Gubbio, così poi devo lavorare io, no, non va bene lì, no, non va bene, no. No, andiamo in posti dove non ci sia musica, possibilmente, grazie. No, non voglio sentire musica io, quando si va a cena non voglio. Va benissimo, va benissimo, per te, per me no, non va bene. Va bene, grazie Carlo, era confortabile, nata naturalmente Pink Floyd, come sempre. Arrivano anche i Genesis che sono molto richiesti.

0: che vuol fare questa? Ma pensa a te, ma da stai a casa,
1: Ornella, stai a... Sinceramente io se verrei, verrei anche per ascoltare un po' di musica, ma non solo per cenare e per vedere te, anche no, per ascoltare la bella musica. Ciao.
0: E la bella musica chi la fa, la bella musica? Ci vuole qualcuno, bisogna che trovo qualcuno che fa la bella musica, è un problema, beh. Dove vado a trovare uno che fa la bella musica? Non esiste nessuno, beh. Vabbè, chi è che c'è? Ah, c'è l'amico mio di madrelingua.
2: Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Sono quello che è l'inglese di madrelingua. Si può ascoltare un brano dei Rolling Stones, sempre non lo dico bene, Rolling Stones, la Madonna. Il brano è Let's Spend the Night Together. Lo devo ripetere? Let's Spend the Night Together. Oh, ti saluto, stammi bene, ti auguro un buon Ferragosto e bacio senza lingua a te e tutti quanti. Ciao, Marcello.

0: Let's spend the night together. Grazie Marcello, perché effettivamente guarda, ti ho registrato.
1: Ciao,
0: davvero, ti ho
1: sono
0: registrato.
1: Il marinaio di Pierangelo, per chi non ha voglia di lavorare il lunedì, la motonave Pierangelo salpa dopo le 18 per l'escursione serale con grigliata a bordo. Siete tutti invitati, il primo biglietto è omaggio. Ciao.
0: Oh mamma mia, siamo a posto, guarda. C'è qualcuno che ha qualche bella altra idea? Vediamo qua. Eccolo qua. Ivan, hai sempre delle idee così tu?
2: Per risolvere però si può fare una cena in qualche posto dove si fa musica. Te fai musica e noi ceniamo, no? Poi quando abbiamo finito ti paghiamo la piadina e la birretta, facciamo una volta DJ.
0: Bello questo.
2: Dai, se vuoi ti aiuto anche a compilare il borderò. Dai, le cose burocratiche le sbrigo io.
0: È vero, una volta pagavano la piadina e... o la pizza e una birra. È così anche adesso, eh? Sì. Su e giù è così.

Grazie per Rockmaster e il Roger. Ma c'è nessuno che c'ha un ristorante qua, cioè. Questi ragazzi adesso hanno già appetito, non lo so perché.

0: Ah, bene, qua stanno organizzando tre cene, una al nord, una al centro, una al sud. Adesso vediamo le location, poi vabbè, poi prendiamo le prenotazioni. La prima la facciamo sul Varesotto. Da quelle parti lì, vabbè. Sì, sì, va bene lì.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ciao PR, ciao a tutti. Allora vorrei richiedere il brano Oh Honey dei Delegation, se riesci, grazie mille. Dai, un saluto a tutti e buon ascolto. Andala Bergamo. Ciao.

0: Molto bella, grazie Andrea, buona giornata. Chi c'è?
1: Buongiorno. Il mitico sanguigliese, una canzone romantica, sì. Il tempo delle mele, reality, Richard Sanderson, vedi tu cosa puoi fare.

0: a tutti abbracciati lì, che
1: ma
0: bello.
1: Eccoci qui per Angelo, felice pomeriggio a te a tutti, inizio settimana. Allora Pierangelo, domandina: in quale animale vi identificate? Quando vi arrabbiate tantissimo mi scatta l'ira. Io una vipera compresa di veleno. Pierangelo, per quanto riguarda il pezzo, libero arbitrio. Voglio sapere anche il tuo animale, Dillo anche il tuo, di anche il tuo. Ciao a tutti, un caro saluto. Donatella, ciao ciao.
0: Ciao Donatella, non so io. Devo ancora pensarci, non lo so.
2: Ciao Pier, siccome ho tanta voglia di rinfrescarmi nell'acqua del mare, perché non mettiamo la canzone Aquarius di McDermott, che è una bellissima canzone? E sono sempre io, Gaetano da Brescia.

0: Ma guarda quante pizze! Federica, mamma mia, ma sono fantastiche davvero, mamma mia, guarda. Che stai facendo lì, Federica? Stai preparando le pizze per quante persone?
1: Ciao Pier, io mi sto preparando per andare al lavoro, grande cena con grande pizza, nel forno a legna. E allora volevo ascoltare We Are the Champion dei Queen, perché noi siamo i campioni della pizza su in agriturismo.
0: Mamma mia, ma quante! Quante, guarda quante teglie, mamma mia! Brava Federica, potremmo venire da te a cena, eh? Sarebbe una bella idea, davvero. Guarda.

lama, delle scimmie impazzite. Guarda qua, vedi. Chi è che si sente una tigre del Bengala? Ah, è Gianni. Ma sai che io non ci ho ancora pensato a che animale potere, davvero? Io non mi arrabbio mai, perché mi devo arrabbiare? Se ti arrabbi poi ti fa male lo stomaco, sai, problemi, non ti devi arrabbiare. Davvero, guarda. Chi è lui? Silvano, buongiorno. Il mago di Milano. No, è di Varese lui, di Varese. Allora, 17:20, che c'è qua? Pezzo degli Abba.

0: Cos'è che sembro io? Quando mi arrabbio a Varenne, uno stallone di natura, pensa. Quando si incazza, poveri cavalli, chi? Ma io non mi arrabbio mai, Mai, mai, mai, davvero. Mi arrabbio con me stesso, ma non mi arrabbio, no? No, davvero. Perché ti devi arrabbiare? E la SOS degli ABBA.
1: Live. Radio 60 70 80.

Grande regalo abbiamo fatto all'amico Giovanni con I'm on Fire di Bruce Springsteen, che io considero un vero capolavoro, davvero. Grazie. Un po' di fresh e non se ne parla, guarda. No, anzi arriva il caldo torrido, è vero. Però i Kool & the Gang ci piacciono, no?

0: Quante idee che avete? Avete delle idee che sono paradisiache voi. Ivan, la tua non è una brutta idea. Ci si potrebbe collegare il giorno di Ferragosto, giusto?
1: Ragazzi,
0: giusto?
1: Ma se facciamo un social virtual Brindisi, cioè per Ferragosto troviamo una piattaforma che ci indicherà Radio 60 70 80 e per Ferragosto chi può si collega a quella piattaforma lì e facciamo un brindisi virtuale della radio e poi ci contiamo per vedere e facciamo un brindisi da record, non so se mi spiego, per vedere in quanti riusciamo a collegarci per fare un brindisi a Ferragosto virtuale. Sarebbe molto bello.

0: Allora, noi i cuochi ce li abbiamo, i ristoranti volendoli, cioè, li troviamo, non è un problema. Il problema, ve l'ho già detto un miliardo di volte, è trovare un posto che accomuni tutti. Cioè, dov'è che lo troviamo questo posto? Cioè, bisogna che lo facciamo in tre posti differenti. Come facciamo? C'è gente che deve fare 500-400 chilometri, come fanno? Cioè, devo trovare un posto dove farlo. Io andrei a casa di Donatella. Lei c'ha un agriturismo bellissimo, potremmo venire lì, Donatella, che dici?
1: Io conoscevo il detto luglio-agosto, amore mio, non ti conosco. Nel senso che si suda. E quindi è meglio staccati e non fare certe cose. Ciao.
0: Allora, per quelli del nord potremmo andare da Donatella. Sì, Donatella. Cos'è quello? Ma dai!
2: Sì, sì, da Donatella, così andiamo a cavallo. Ah, stio!
0: Certo, andiamo a cavallo.

0: Che c'è qua?
1: Sai, Pier, che Viviane anche mette una bella cosa. Abbiamo già anche chi cucina. Eccomi Nito, che al mattino dedica che fa il cuoco. Quando rientra dalle vacanze possiamo andare a mangiare tutti da lui.
0: Molto pericoloso. Siamo da Caminito. Io vi seguo a distanza. Sì. Max, fa bravo, Dai Donatella,
2: caro
0: dai.
2: Pier, io sinceramente con tutto il cuore vi ospiterei, ma io non è che ho un potere, nel senso sì, c'è un po' di spazio in campagna, così, però sinceramente penso che sia un po' dura. Un ritrovo,
0: ah, sì?
2: Qui. Poi se volete fare anche il bagno in piscina è 12 metri per 6, ma penso che sia veramente complicato. Per quanto riguarda Simone, ciao, purtroppo i miei cavalli non ci sono più, sono morti perché erano molto anziani, però dai, si possono procurare, dai, ciao.
0: Però c'è la suoneria che ogni

L'importante è non avvisare la polizia, perché se avvisiamo che andiamo a cena la polizia poi ci fa tornare a casa tutti a piedi qua. La piscina cos'è, 12 per 6? È piccolina, è piccolina. Vogliamo una piscina olimpionica noi, che andiamo a fare il bagno dove? Le vasche da bagno,

0: cos'è che pensava Simone?
1: Però mi sa che Simone quando che pensava, ha detto lui? Così poi andiamo a cavallo, pensava qualcos'altro, adesso che mi sovviene. Dai, 5 stanze ci sono, però ricordati che c'è sempre il detto luglio-agosto, amore mio, non ti conosco.
0: Va a cavallo lui va.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
3: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'Interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze NOTAV, 120 agenti feriti, è violenza organizzata, lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi, gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.

tempo che non sentivamo Guido i Bombers con The Mexican, mamma mia! Qua era il 78, 79, giù di lì, vabbè. Allora, sono le 17.45, siamo in dirittura d'arrivo qua. E i ragazzi si stanno organizzando. Sì, organizzatevi. Abbiamo degli organizzatori che fanno paura noi, no? Davvero, Donatella, tu prepara le 6 camere lì, mi hanno detto qua, la piscina con un po' di acqua almeno, sì. C'è un po' di acqua nella piscina, sì, no? Allora, Simone farà i tagliandi a tutte le autovetture, gratis, ovviamente, sì. Ivan porta il salamino, quello nostrano, così come cioè, sai, l'antipastino ci vuole, antipasto nostrano, meglio che... Cuochi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo 8, 9 di cuochi qua, uno più bravo dell'altro, perciò... Siamo a posto, siamo... Perché non ci troviamo in un campo lì? Qualcuno porta anche la chitarra, magari.

0: posta questa? Che posta? Cioè, fammi capire.
1: 50 infermiere possono sempre servire comunque. Quelle con le gonnelline, con le croce rossine, se vuoi te le porto.
0: Sì, quelle servono perché sai, una certa età, a certa età magari qualcuno è vero? Magari lo perdiamo per strada, non si sa mai. Porta le croce rossine che vanno bene.

0: Vedi, basta parlare di Croce Rossina.
1: Vengo anch'io, vengo anch'io.
0: Sì, sì, che vuole lei? No, non ci credo.
2: No, sì, la piscina è sempre pronta, da 1,10 a 1,80, per cui l'acqua ce n'è. Camere 6,
0: ah, meno male,
2: lettini, ecco. 16, in piscina, dai. siamo quasi a posto. Poi se volete vi faccio qualche piatto vegetariano io.
0: Ecco, siamo, vedi, già cominciamo a mettere giù le basi, non andiamo male, no, no,

0: Ormai la porta alle Croce Rossine, perché se viene anche Bruno Righetti devo cambiargli il pannolone una volta ogni mezz'ora. Portalo, portale. Se abbiamo Righetti qua che ha dei problemi, come... Ma abbiamo anche l'urologo, può venire anche l'urologo. Sì. Abbiamo dottori, massaggiatori, abbiamo... C'è di tutto qua, Sì? C'è Inio anche. Mamma mia, tutti vogliono venire alla festa.
1: Ma... professionale, Non ti dico come investirei, però...
0: Vieni come massaggiatore, certo. Cuoco viene a fare il cuoco, il massaggiatore viene a fare il massaggiatore. Ognuno ha le sue mansioni qua,

0: Ma vedi Ornella, questo è il bello, eh? Il bello è proprio questo. Angelo, questo
1: scherzi,
0: eh?
1: Sai la cosa più bella qual è? Che siamo proprio una famiglia di matti, uno più pazzo dell'altro, e tutti ci stanno pure, eh?
0: Ma questo è bello, è questo che io volevo, no? Allora, quello che mi piace deve essere è questo che vuole lui. Ah, se porti le croce rosside vanno bene per la manutenzione Space Maker. Oh mamma cara. Vabbè, dai, comunque i posti ci sono, decideremo.
2: Beh, direi che si possono organizzare anche un po' di visite di prevenzione. Visto che i medici non mancano, dai. Un po' di prevenzione la mettiamo insieme. Ne approfittiamo, dai.
0: Il problema sai qual è? Che le donne, qua mi scrivono, le donne sono un po' anzianotte. Come sono un po' anzianotte? Ma dai, no, non sono anzianotte. Sono vissute, non sono anzianotte. Questo non l'ho neanche ascoltato. Stiamo a sentire.
3: Io vengo come controllo qualità, bassi fondi. Davanti, controllo qualità ci occorre.
0: Ah, è vero, è vero,
3: diciamo, bisogna fare metà, dai 30 ai 50, non di più, ecco, facciamo dai 30 ai 45.
0: Mettiamo dei paletti qui perché. Oh mamma mia! Noleggiamo anche rotule, anche bioniche, noleggiamoli tutto quella sera lì. Mamma mia, guarda qualche spettacolo.

0: E chi è che porta il pappagallo? C'è bisogno di un po' di pappagalli, Ornella lì. Eh sì.
1: Pensa Pietro, ancora tutte le mani imbrattate di olio profumato. Che scivo.
0: Ma dai.

0: controllo di qualità, c'è bisogno anche di una convergenza e di una bilanciatura. C'è bisogno anche di denti, sopra e sotto, qua mi scrivo. Cazzo, ma come siete ridotti?
1: Ciao, Piero, un pomeriggio. Ma si abbassano la media a 45, arrivano 4 gatti.
0: Abbiamo anche i dentisti, non preoccupatevi, abbiamo anche i dentisti, noi. Sì. Abbiamo tutto, abbiamo davvero, siamo organizzati.
2: Abbiamo un farmacista come ascoltatore, perché mi sa che ci vuole anche il farmacista, secondo me.
0: Sì. Chi è che porta i flebi? Ah, lui porta i flebi, ah, siamo a posto. Ah, se vengono delle ragazze che hanno dei problemi con i denti, non preoccupatevi, abbiamo. Sono anche delle dentiere già fatte. C'ho un odontotecnico io, bravissimo. Invitiamo anche la Giulia, certo che invitiamo la Giulia, ma la Giulia c'è questo problema che non... le mancano 12 denti. Adesso devo chiamare odontotecnico. Corrado, ce la fai a mettere 12 denti a una signorina? Tempo record, ce la fai. Si mette al lavoro ancora stasera, ha detto.

0: sai che vado via, io ho finito. Che porti tu?
1: Io sento così freddi come Ottolino la lingoiatra. Preparo io e mangio e bevi.
0: Io me ne vado, No, siete diventati troppo pericolosi. Ci sentiamo domani alle 15 e ne parliamo. Organizzate intanto, Mettete giù i piani, che fatti bene. Ci sentiamo domani anche il mattino alle 7. Baci a tutti. Ciao, grazie.

0: Che dice
1: ma
0: questa?
1: Ma guardate che gallina vecchia fa sempre buon brodo, eh? Non fatevi fregare dalle giovani.
0: Cerca di farla bollire bene, però vale.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
3: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i 90 dollari al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival, ha soverato.
4: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Avard, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo quattro attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo. Ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere due titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa. Poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
5: A Radio 66.

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli, radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80, un'altra ora per te e ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ed eccoci, ben ritrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Ah, sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nell'appuntamento del weekend. Ed oggi apriamo con un gruppo storico. Sto parlando dei Rolling Stones. Sono usciti con il nuovo singolo Mess It Up. In questo caso la versione dance l'ha rifatta Purple Disco Machine, ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.

È una canzone magnifica, ancora oggi a distanza di oltre mezzo secolo la si riascolta davvero molto volentieri. E dopo un grande come Jimmy Fontana, un altro big per quell'estate, insomma gli anni 60 sono stati davvero strepitosi per Gianni Morandi. Vince il Cantagiro l'anno precedente con la canzone In ginocchio da te, quindi incide Non son degno di te e vince il Festival delle Rose, una neonata kermesse canora, e poi arriva primo per 8 settimane in classifica con Anche se non avessi più te, la canzone che rimane in classifica per 4 settimane. Segue poi la fisarmonica. Figuriamoci che periodo è questo per Gianni Morandi, che ovviamente non poteva che essere primo con Se non avessi più te.

0: Intanto mi piace questa canzone, mi dà allegria, non so voi, però a me mi mette allegria, buon umore, ecco. Ancora buon sabato all'ora di pranzo con me, Alex Intermite, qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ci potete ascoltare ovunque, in FM, in DAB, con la nostra app, insomma ci potete ascoltare ovunque. Ma ho una notizia per i figli unici, una notizia che forse non vi piacerà tanto, perché secondo uno studio avere una sorella maggiore o un fratello maggiore può essere un vantaggio per chi cresce a fianco ad una figura che può in qualche modo aiutare ad affrontare meglio la vita. Chi ha avuto modo di fare proprio questa esperienza può infatti confermare che effettivamente la presenza di una sorella, di un fratello, può comportare una serie di vantaggi, non soltanto dal punto di vista pratico, no? E della gestione della quotidianità in famiglia, ma anche proprio quello che riguarda la salute, proprio fisica, mentale. Questo studio infatti svela che una sorella o un fratello aiutano a migliorare la propria autostima e la propria salute mentale, combattendo anche la solitudine, la paura di crescere, che è un'altra paura molto importante nei ragazzi, e i disagi che si possono provare diventando grandi. Anche i litigi, no? I bisticci che spesso insomma accadono tra fratello, sorella, tra sorelle, ecco, sono funzionali, sarebbero funzionali ad una crescita migliore, perché aiutano ad imparare a riconoscere e a gestire le emozioni, oltre che a rapportarsi con altre persone quando poi non si è d'accordo. Insomma, chi ha una sorella e chi ha un fratello è davvero molto fortunato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: l'uomo è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio del

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80. Vai Studio Più.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Beh, speriamo che la nostra musica porti un po' di refrigerio alle assolate giornate estive che ospitano in questo periodo il nostro appuntamento dedicato al 1975, quindi in piena estate, calura, afa e soprattutto grande movimento nelle nostre classifiche e grande divertimento, perché ci sono pezzi davvero interessanti in quell'estate. Al primo posto Il Guardiano del Faro con Amore Grande, Amore Libero, un pezzo completamente strumentale, la musica elettronica che comincia a dare i suoi primi risultati, quindi Claudio Amori, che ascolteremo fra qualche istante, il Santo California di Tornerò, il signor Adriano Celentano con Yuppidu alla posizione numero 4 e al quinto un'altra bella canzone di cui parleremo fra qualche istante. Ma vogliamo subito alla posizione numero 2, una canzone il cui testo fu scritto da Paolo Limiti e la musica da Shel Shapiro. Ascoltiamo insieme Claudio Amori con Buonasera Dottore.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

anche questo sabato 25 novembre parte il nostro Party Time, come ogni ora anche in questa, le canzoni mixate dai nostri DJ per voi.

0: E lo sapete, in Gas for Lunch siete voi i veri protagonisti con i vostri messaggi al 338 141 1001, il nostro numero WhatsApp. E allora saluto Francesca di Venezia che ci ascolta in DAB, Giovanni da Milano nel suo bar, siamo praticamente a tutto volume, e un saluto anche a Michela da Trento ed a Edoardo da Rimini. Continua il Party Time!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica

0: 80-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Mixati di Radio 60-70-80, by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora ben trovati da me, Alex Intermite. Questo è l'appuntamento Party Time, la musica mixata dai nostri DJ qui su Studio Più. E arrivano anche i vostri messaggi WhatsApp al 338-141-1001. Un saluto a Valeria, che è in vacanza a Firenze, ci scrive un bellissimo messaggio. Un saluto a Max, un nostro fedelissimo ascoltatore di Casal Pusterlengo, siamo in provincia di Lodi. E un saluto a Rita di Locorotondo, qui siamo in provincia di Taranto, credo, o Bari. Locorotondo, comunque in Puglia. E un saluto anche a Giuliana di Ancona.
1: C'era una volta Hit Parade.

Il successo di questo pezzo è dovuto anche al fatto che il regista John Hughes lo inserì all'inizio e alla fine sui titoli del suo film, tra l'altro fortunato, The Breakfast Club, e da lì l'ascesa verso le zone altissime delle parade sia in Inghilterra che in America, e questo poi diventò un volano anche per lo stesso film, quindi più ascoltatori, più pubblico nelle sale per vedere il film. Un bel mix che naturalmente è arrivato anche nella nostra hit parade e in buona compagnia, perché subito dopo il Simple Minds andiamo insieme a riscoprire un bel successo. È durato poco questo gruppo, sono dei ragazzi tedeschi che ottengono un gran bel successo con il loro album dal titolo The Secret Wish, prodotto da Trevor Horn, ma poi si accorgono che c'era qualcosa nel contratto che li penalizzava, soprattutto dal punto di vista dei diritti, e quindi questo successo servì loro sì da grande vetrina, ma poi dal punto di vista dei guadagni le cose non andarono proprio come si aspettavano e dovettero separare le proprie carriere e divenne un altro tipo di progetto. Noi li ascoltiamo volentieri in questa occasione, ricordando l'estate del 1985, in Propaganda.

0: Sabato da me, Alex Intermite, soltanto un'ora insieme oggi con Guest for Lunch, weekend, perché più tardi alle 13 daremo linea alla nostra sede esterna per le dirette esterne di Studio Più, ma in questa ora ce la stiamo godendo davvero tanto. E questo è il Party Time e continua la musica mixata per voi.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni.

Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.